quest'aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non

pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.

Oh, benvenuti alla nostra trasmissione dei migranti su Radio Helsinki. Io sono Dario Luisi, oggi è il 4 febbraio, trasmettiamo nel nuovo orario che abbiamo iniziato quest'anno alle 16, dalle 16 alle 17, 15 giorni dopo, 14, 13 giorni dopo in replica alle 6:30 del mattino, il giorno prima della nuova trasmissione, di nuovo alle 16 del pomeriggio. Oggi affrontiamo un pochino, perché affrontarlo tutto è quasi impossibile. Affrontiamo il tema della canzone napoletana e proveremo a vederne un po' la storia. Sentiremo un po' di musica, avremo un ospite, non vi dico ancora chi. E partiamo. Allora, diciamo che la canzone napoletana si sviluppa già nel 400, nasce molto presto, quando la lingua napoletana divenne praticamente la lingua ufficiale del regno di Napoli, e numerosi musicisti, ispirandosi ai cori popolari, iniziarono a comporre delle farse, delle frottole, delle ballate, e ancora maggiormente dalla fine del 500,

quando la cosiddetta villanella alla napoletana conquistò l'Europa, sino alla fine del Settecento. Questa espressione artistica popolare era allora carica di contenuti positivi ed ottimistici, raccontava la vita, il lavoro e i sentimenti popolari. Appunto. In particolar modo, la villanella alla napoletana rappresentò un primo antefatto fondamentale per gli sviluppi della canzone napoletana nell'Ottocento e della canzone che poi tutti noi oggi conosciamo, con tutti i punti di sviluppo, sia per la sua produzione originariamente popolaresca, ben accolta dalla classe colta, sia per il suo carattere scherzoso e l'ampio spettro componentistico, che variava dalla polifonia all'accompagnamento strumentale per una sola voce. La più famosa villanella, che risale appunto al Cinquecento, è probabilmente la villanella chiamata Si le femmine portassero la spada. Spada. Perdonatemi già per il mio napoletano, ci sarà qui poi in seguito qualcuno in grado di correggermi. Sentiamo questo primo brano. Cantato da Marco Bisli insieme al suo ensemble a cordone, e sì, le femmine portassero la spada.

era la villanella napoletana Se le femmine portassero la spada, cantata da Marco Bisli insieme al proprio ensemble. Eravamo nel 500. Il 600 vede in qualche modo sfiorire lentamente la villanella, apparire i primi ritmi della tarantella, che conosciamo bene anche oggi. La prima tarantella che si conosce, è la celebre Michelemma, che pare addirittura ispirata da una canzone di origine siciliana, ma comunque attribuita al poeta, musicista, pittore, incisore ed attore Salvator Rosa, della seconda metà del Seicento. Non l'ha scritta lui, si ha notizia appunto di Charles Burney nella fine del Settecento, che acquistò un nipote del pittore. Appunto una raccolta di varie canzoni in cui era contenuta questa tarantella, per quello venne in seguito attribuita al pittore stesso. In realtà non si sa quale sia veramente l'origine sicura del testo. Questa Michelemma la sentiremo cantata da Roberto Murolo e niente, ve la faccio magari sentire subito, prima di passare alla canzone successiva, dirò ancora due cose. Ecco, adesso sentiamo questa tarantella di Michelemma cantata da Roberto Murolo.

Questo era Roberto Murolo con Michele Ma. A proposito di questo fenomeno, appunto, dell'attribuzione delle canzoni, è molto interessante. Appunto, abbiamo detto. È stata attribuita a Salvatore Rosa, si sa che invece non lo era. Appunto, la fonte è stato il fatto che l'equivoco è stato che il viaggiatore inglese Charles Burney ha acquistato dal nipote del pittore un libro di musiche, di Salvatore Rosa. E infatti, quel libro era sì di Salvatore Rosa, ma solo perché era appartenuto all'artista, non perché avesse scritto lui le musiche o i testi. Lo stesso accadde in molti altri casi. Per esempio, anche con una certa frequenza, soprattutto ai tempi di Burney, ad esempio, si attribuirono a Mozart molte musiche scritte nel periodo italiano che in realtà non sono sue, solo perché è scritto che sono di Mozart. Per esempio, un caso è l'antifona K86, che è stata scritta da Padre Martini, ma è firmata di Wolfgang Amadei Mozart. Di a quei tempi significava spesso di proprietà di, non composta da. Ecco, quindi questa è la stessa cosa che è successa a questa canzone, probabilmente di origini siciliane, trovata in un libro insieme ad altre canzoni appartenente al Salvatore Rosa, pittore famoso nella seconda parte del Seicento. Nel secolo successivo si rintraccia un secondo antefatto della canzone napoletana ottocentesca, rappresentato sia dalla nascita dell'opera buffa napoletana, che influenzò non solo il canto, ma anche la teatralità delle canzoni, ricordiamoci in questo caso anche la commedia dell'arte, sia per le arie dell'opera seria che divennero un faro per la produzione popolaresca. Intorno al 1768 alcuni autori anonimi composero lo Guarracino, divenuta una delle più celebri tarantelle, rielaborata come molte altre canzoni antiche nel secolo seguente. Adesso sentiamo questa tarantella o guarracino, eseguita dall'ensemble Accordone, sempre con Marco Bisley, insieme però a Pino De Vittorio, tratta dal CD Fra Diavolo. Sentiamola.

de tunne, scarpe e calzette da pelle de tunne, e sommeri e sciammarine, dalle cattive da voia marina, con buttune, buttunere, doppie da curva, secce, fere, fibbie, spade, scocca, dorata, venire da sei.

0: guardaia della sardella se innamoraia, se niente te ne pavosa, la più vecchia malaziosa, le babona rialata, mamma nalla la masciata, la pavosa fissa fissa, ti aspetto un angelo di
1: sardella in casa al detto, rosso rosso sa facetta, una scorna che si pigliai, sotto uno scoglio si pizzai, ma la vecchia era valosa, subito rissa.
0: La scopanzosa da sta maniera non trovo partita in danno terrestre all'umarito. Sì, hai voglia di tagliucca, tante smorte non hai da fa, farlo il piede, farlo il spurna, a me, ora le faccio da quella.
1: Ciò sardella, la zisardella, s'affacciai alla fenestella, facendo l'occhio a zonnarilla, allo sparo di Laura Diella.
0: Ma la patella che stavo da posta la chiamai
1: faccia tosta, traditore sprovognato, senza parola malenata.
0: Come ho chiamata la letterata, prima mi sono innamorata, de carrera da chi stia, e ogni cosa nella ricetta, ogni cosa.

0: Che le dice? Apollorice.
1: Ma che le dice?
0: Apollorice.
1: Te la già dicere io.
0: E
1: allora modo dico. Le dice. Malandri.
2: Bisogna fare un bel bisogno, ma che la bocca non c'è niente.

0: madre cantasse già stracquate, ma manca un sciato.
1: Si tirata c'è di scienza, graziosa quella orienza.
0: E c'è sul chiamo la vecchia da sei, con la saluta da lui e da lei.

Questo era O Guarracino con l'accordone, ensemble accordone Marco Bisley, Pino Di Vittorio, CD Fra Diavolo. E a proposito di questa canzone, questa tarantella, fine del Settecento, autore ignoto, la canzone narra una vicenda di amori e liti tra pesci. Il Guarracino, la castagnola sarebbe, si innamora della sardella, ex fidanzata dell'alletterato, che a causa della soffiata della patella viene a sapere del nuovo amore e scatena una rissa tra avverse fazioni di pesci. La lite si estende a tutti i pesci del vicinato e due fazioni avverse se ne danno di santa ragione. La canzone non termina in modo compiuto perché al cantante manca lo sciato, manca il fiato. E perciò invito i presenti a lasciargli una mancia per potersi concedere una bevuta ristoratrice alla salute dei presenti. Quindi è molto divertente, forse l'avrete sentito, è veramente. Poi questi, devo dire, Marco Bisley e Pino De Vittorio sono due persone proprio incredibili e riportano molto fedelmente l'ambiente e l'atmosfera di questa canzone. Andando, proseguendo, passando, appunto, siamo arrivati con questa canzone nel Settecento. La lingua napoletana, che oggi viene considerata da molti, non dai napoletani, ma da molti un dialetto, è una lingua ufficiale. Quindi anche compositori, diciamo, classici dell'epoca, compositori colti dell'epoca, scrivono delle cose in napoletano. Tra queste cose, appunto, c'è da citare la cantata per tenore basso continuo di Alessandro Scarlatti, Amore, brutto figlio de bottana. Scusatemi, ma è proprio così. È una pagina ricca di verve, ulteriore attestazione del vivace spirito comico di Scarlatti, noto soprattutto per l'austerità delle sue composizioni. Amore, brutto figlio de bottana. È una cantata per tenore basso continuo, è l'unica scritta in lingua napoletana fra tutte le sue, oltre 700, che ci sono pervenute. Non è dato conoscere l'anno di composizione, che tuttavia può collocarsi tra il 1709, con il ritorno di Scarlatti a Napoli, e il 1718, data del suo trasferimento a Roma. Anche considerando che soltanto a partire dai primi del Settecento il pubblico teatrale inizia a chiedere commedie in dialetto. La situazione che viene rappresentata in questa cantata è tipica della normale cantata arcadica, come pure delle scene comiche di un intermezzo. L'ortolano Ciccio spasima d'amore per Zezza, ma è disprezzato per la sua povertà, che nell'immagine scenica diventa una metafora della sua mancanza di virilità, evidenziata dal riferimento dei vari vegetali agli organi sessuali. Quindi, vi aspetta qualcosa di molto particolare. Sentiamo adesso di Alessandro Scarlatti, Amore, brutto figlio de puttana, tratto dal CD Il canto della sirena. Ritroviamo qui sempre Pino De Vittorio come tenore e l'ensemble I Turchini di Antonio Florio, un CD per la casa discografica Glossa.

Via, via Cezza, cum tantam suscecata, pigliata da chi suort nu turzilla, na favam vongola, nu cetrusilla.

0: Ecco, questa era la cantata di Scarlatti, Amore, brutto figlio di puttana, tratta dal CD Il canto della sirena, cantata da Pino De Vittorio con l'ensemble I Turchini di Antonio Florio per la casa discografica Glossa. Dopo aver parlato delle origini della canzone napoletana ed aver sentito ciò da cui tutto è cominciato, facciamo un salto nel tempo e passiamo alla storia più recente, parlando dei cantanti, delle canzoni che hanno reso la canzone napoletana conosciuta in tutto il mondo, anche attraverso voci che si sono dedicate non solamente a questo, ma che non hanno mai rinegato le proprie origini. Come abbiamo potuto sentire fino ad ora, la canzone napoletana, appunto, essendo cantata in lingua napoletana, diciamo, è molto collegata alle situazioni, molto collegata al testo e molto racconta certe situazioni tipiche, popolari, e quindi il testo assume un'importanza molto, molto, molto forte. Adesso, quindi, prima di andare avanti con altre canzoni e racconti napoletani, vi ho preparato una sorpresa. Prepariamoci, facciamo un attimino di silenzio e ascoltiamo qualcosa di nuovo, una piccola sorpresa.
1: Marzo. Nu poco chiove, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiove, rido solo con l'acqua. Mono cielo celeste, mon aria cupa e nera. Modo vierne tempesta, mon aria primavera. Nau cielo freddiglioso aspetta che scio sole. Un coppo terreno infuso, sospira ne viola. Catari, che bocchiù? Ntienne, ma core mio. Marzo, tu sai, sì tu. E sta uscil, son ghia.
0: Chi ha letto questa stupenda poesia è Carmen Grasso. Ciao Carmen.
1: Buonasera, buonasera Dario.
0: E grazie per essere tornata qui da noi ad
1: Grazie
0: Emigranti.
1: a te, grazie.
0: Molto, molto bella questa poesia. Senti, dici allora, di chi è sta questa poesia che ci hai appena recitato?
1: Innanzitutto vorrei salutare tutti gli amici in ascolto. Grazie. Ringraziare Dario di avermi invitato nuovamente qui, da lui in studio, a Radio Helsinki. Sì, questa poesia è di Salvatore Di Giacomo. E Salvatore Di Giacomo è praticamente il più grande poeta, della città, del Golfo. E lui ha scritto più di 250 testi, canzoni, poesie. E in tutte queste sue canzoni non ha mai, anzi, non è che non ha mai nominato, ma l'ha nominata 3 volte Napoli. Il Vesuvio non l'ha mai nominato, ecco. È un grande, semplicemente un grande poeta. Ha composto, come ho detto prima, tante, tantissime canzoni napoletane, tra cui ricordiamo la prossima che ascolteremo, Mare Chiaro, e ascolteremo una versione di Beniamino Gigli, grandissimo tenore napoletano.
0: Senti, Carmen, allora siamo
1: Dimmi, dimmi.
0: nel XIX secolo,
1: Sì, esatto,
0: nell'Ottocento già.
1: scusa, è nato nel 1860.
0: Ecco.
1: Salvatore Di Giacomo è nato nel 1860, quindi sì, il più grande poeta del XIX secolo, dell'Ottocento, ecco.
0: Quindi adesso sentiamo questa
1: Sì,
0: canzone Mare Chiare.
1: sì.
0: Adesso finalmente sei qui, mi potrai correggere nella mia
1: Ma guarda,
0: pronuncia.
1: guarda, devo farti dei complimenti. Devo dire anche agli ascoltatori, davvero Dario è favoloso, cioè
0: Fa molto
1: suona poi,
0: sforzo,
1: fa molto sforzo,
0: ecco.
1: si è esercitato. con la spada, sì, femmina tedesca, la spada.
0: La
1: no?
0: spada.
1: No, bravo, bravissimo.
0: Ecco, con la SP si può dire SP, ma
1: sì.
0: ST no.
1: ST no.
0: No, ecco. Vi ricordo, Carmen era stata qui in una trasmissione, lei sì. si occupa appunto della, tu ti occupi della lingua italiana, insegni la lingua italiana.
1: Ai ragazzi che studiano ragazzi, canto e direzione d'orchestra,
0: ecco,
1: direzione
0: qui all'università di,
1: coro, qui all'università,
0: di musica
1: sì.
0: ed arte. Di sì. Graz, sì. Carmen ha anche un suo sito
1: www.
0: In internet, appunto, dillo, Carmen.
1: www.carmen-grasso.com.
0: Ecco, qui ci si può informare sulle sue attività.
1: Sì.
0: E adesso sentiamo questa canzone. Allora, non solo il testo è di Salvatore Di Giacomo, di cui abbiamo sentito appunto Marzo, questa bellissima poesia, la musica è di Francesco Paolo Tosti.
1: Giusto,
0: che anche,
1: giusto,
0: ecco,
1: sì.
0: ha scritto sì. alcune delle più belle canzoni serenate.
1: E Dario, vorrei aggiungere una cosa.
0: Dimmi,
1: Marichiaro,
0: sì.
1: Marichiaro è davvero una bellissima zona dove, di Napoli, dove c'è questa famosa Fenestelle Marichiara. Che un tempo era proprio diciamo un punto d'incontro meraviglioso, ecco, soprattutto sì, per gli innamorati.
0: Per gli innamorati, ecco. Infatti nel testo della poesia che hai appena letto,
1: sì, Marzo,
0: si riferisce.
1: Sì, e infatti dovevo dire,
0: ecco,
1: qualcosa io.
0: Un attimo.
1: Invece parto proprio dal presupposto che tutti capiscano il napoletano. Niente, Marzo è una poesia di, appunto, di Salvatore Di Giacomo, ripeto, in cui parla del mese di marzo. Noi diciamo, appunto, in Italia marzo è pazzo, cioè un po' piove, un po' schiarisce, quindi torna il sole e in fondo io sono l'uccello che freddoloso aspetta che esce questo sole, aspetta la primavera, e invece la primavera sei tu, amore mio.
0: Ah, ecco, bellissimo. Allora, adesso sentiamo questa canzone, Mare Chiare, una registrazione dei tardo anni 20, Beniamino Gigli, musica di Francesco Paolo Tosti e testo di Salvatore Di Giacomo.

0: Ah, bellissimo, Beniamino Gigli con Mare Chiare, l'orchestra che
1: Grande.
0: accelera rallenta. Deve stare nel 78 giri a tutti i costi, quindi prima e dopo non importa. Senti, la finestrella di Mare Chiaro c'è,
1: Fanastella,
0: ma vuol
1: Fanastella.
0: dire finestrella, no?
1: Anche, sì.
0: Come anche?
1: Fanastella, Fanastrella, tutte e due.
0: Ok.
1: Abbiamo tutte e due le possibilità.
0: C'è, tu l'hai vista?
1: Sì, l'ho vista, sì. Come ho detto, è un bellissimo punto, un po' fuori dal centro, insomma bisogna prendere un autobus o arrivarci in macchina. E c'è una bella spiaggia, almeno un po' di tempo fa era ancora bella. C'è questa fenestella che si può ammirare, e infatti lui canta e dice dove la passione. Bussa a questa finestra, la passione, l'onde, il mare, le onde, il mare, anche la tua passione, il tuo amore.
0: Aiutano, facilitano.
1: Sì.
0: Senti, Carmen, hai portato un bellissimo
1: Sì.
0: libro da cui si possono leggere alcune cose. Puoi dirci il titolo, l'editore, nel caso qualcuno fosse interessato?
1: Allora, è la canzone napoletana, il titolo La canzone napoletana di Maurizio Becker. Maurizio Becker è stato per tanto tempo un giornalista radiofonico e ha dedicato in una trasmissione appunto su Rai 2 che ha fatto nel lontano 1999, si chiamava Il Cammello e ha dedicato un ciclo di queste trasmissioni alla storia della canzone
0: Canzone
1: napoletana.
0: napoletana,
1: E questo è un libro che appunto porta anche un CD con i pezzi, i brani
0: ok. Sì,
1: più
0: sono dei brani proprio
1: famosi, sì.
0: storici, anche incisioni molto storiche,
1: Sì.
0: tipo questa che abbiamo appena sentito, Beniamino Gigli. Si sentiva ancora la stupenda qualità del disco da 78 giri. Adesso abbiamo parlato appunto di Salvatore Di Giacomo. Mi parlavi prima, esiste anche una coppia famosissima di scrittori, che ha fatto
1: Sì, cioè
0: moltissimi
1: oltre Mare
0: testi, ecco.
1: Chiaro, dicevo prima, oltre Mare Chiaro, bisogna ricordare anche un altro brano, secondo me, molto, molto, molto famoso, che è Torna a Sorrento. Torna a Sorrento, appunto, è stato i testi, cioè le parole, sono state appunto scritte da una coppia di fratelli, i fratelli De Curtis, una famiglia napoletana, una famiglia diciamo ricca napoletana, e loro appunto erano di Sorrento e hanno scritto questa canzone, l'hanno composta in 448 in brevissimo tempo, qualche anno prima della pubblicazione. È stata pubblicata nel 1904 e invece penso è nata 2 anni prima, sì, quando in occasione della visita a Sorrento, della visita da parte del presidente del consiglio di allora, che era Zanardelli, e appunto volevano convincerlo, a interessarsi ai problemi della città.
0: Sensibilizzarlo.
1: Sì, sensibilizzarlo, sì, perché non c'era quasi niente lì, mancava addirittura l'ufficio postale. E quindi.
0: Chissà se ha avuto successo. Beh, oggi c'è l'ufficio postale, quindi in
1: Sì.
0: qualche modo.
1: Sì.
0: E questa era la canzone, appunto, Torna Sorrento.
1: Che andremo ad
0: Andremo ad
1: ascoltare
0: ascoltare.
1: adesso.
0: Ecco,
1: E
0: ascoltiamo adesso
1: da
0: cantata
1: Lina
0: Lina
1: Sastri.
0: Sastri, così abbiamo anche una presenza
1: Sì,
0: femminile, giustamente.
1: grande Lina.
0: Sentiamola allora.
1: Grazie.
0: Lina
1: Lina
0: Sastri
1: Sastri.
0: in Torna Sorrento, scritta dai fratelli De
1: De Curtis.
0: Curtis.

0: Ecco, su questi applausi. Lina Sastri, fantastica. Carmen,
1: Fantastica, bravissima
0: bellissima
1: Emilio.
0: versione
1: Una versione
0: di Torna a
1: meravigliosa.
0: Sorrento. Allora, io sono genovese.
1: Sì.
0: E come
1: Sì.
0: genovese,
1: Però tu sai
0: esistono.
1: che Napoli e Genova, no?
0: Sì,
1: Sono,
0: certo, no? Io mi sento
1: ecco,
0: molto legato. Sono un altro come città di mare, di porto,
1: città di
0: ci sono
1: mare, di
0: molte
1: porto,
0: cose in
1: giusto.
0: comune. E
1: Giusto.
0: poi amici, amici.
1: Dimmi, Dario
0: I cliché napoletani,
1: Genovese.
0: pizza, mandolino, sole.
1: No, no, no, un momento, Dario.
0: Dimmi.
1: Napola, tre cose te ne bella. O sola, o mara e a sfugliatella.
0: Ah,
1: Conosci a
0: sì,
1: sfugliatella, Dario?
0: mi piace molto. Anche se devo dire, il dolce preferito è la pastiera, per me.
1: La pastiera,
0: La pastiera napoletana,
1: certo.
0: la sfogliatella è molto difficile da trovare buona, non a Napoli.
1: Sì, questo è vero.
0: Veramente.
1: Anche la pastiera è difficile, però
0: Sì.
1: tu sai qual è il suo grande segreto di questa pastiera che è così buona? Qual è questo segreto?
0: Sarà il grano, sarà. Cos'è? Il profumo.
1: Sto dolce pogli pure a Nanzorre.
0: Ah, beh, allora se si può portare al re, davanti al re,
1: Davanti a
0: degno di un re,
1: Nanzorre.
0: quindi,
1: Eh
0: allora,
1: sì. Perché
0: fantastico. Comunque,
1: è troppo buona.
0: il sole è quello che ci collega praticamente all'ultima canzone.
1: Sì, ho sole mio,
0: Sì,
1: immagino.
0: ecco, allora io dico, abbiamo co sole,
1: Sì.
0: giusto?
1: E
0: Ascoltiamo.
1: forremmo pure con sole sta
0: Torremmo. Ah, sì,
1: trasmissione.
0: finiamo, sì. Ok.
1: Terminiamo la trasmissione così, con ho sole mio.
0: Sì, Sole mio, cantata da
1: Da
0: Enrico Caruso.
1: grande, grande Enrico Caruso.
0: E anche questo è un grande napoletano.
1: Sì.
0: Quindi avremo un po' di mandolino, un po' di sole. Io vi do appuntamento alla prossima trasmissione del 18 febbraio. In seguito probabilmente ci rincontreremo qui con Carmen per
1: Lo spero
0: proseguire.
1: proprio perché c'è ancora tanto, tanto da
0: Tanto
1: dire,
0: da
1: da
0: dire,
1: raccontare,
0: abbiamo
1: vero?
0: dovuto tralasciare molte cose. Ci sarà tempo, lo faremo.
1: Volevo solo aggiungere una
0: Dimmi.
1: cosa e dire, questo libro sulla canzone napoletana di Maurizio Becker lo potete trovare da noi in biblioteca. Quando dico da noi, voglio dire la Kunstuniversität di Graz. La biblioteca si trova nella Brandhofgasse ed è lì. Quindi se
0: Lo
1: volete
0: trovate cercando
1: consultarlo.
0: Nepal.
1: Forse, sì,
0: Perché ho visto
1: Neapel.
0: la catalogazione, siccome è
1: Sì,
0: Neapel, l'hanno messo
1: hanno
0: sotto il
1: dimenticato
0: Nepal.
1: la
0: Quindi ecco.
1: Neapel. Sì.
0: Allora, la prossima trasmissione è il 18 febbraio alle 16. Questa trasmissione, la trasmissione odierna, viene replicata il 17 febbraio alle 6:30 del mattino. Per me è l'ora ideale, devo sempre svegliare i miei bambini a quell'ora, quindi
1: Ottimo.
0: li sveglio col suono della mia trasmissione.
1: Di musica napoletana,
0: E
1: giusto.
0: ringrazio Carmen Grasso per essere venuta.
1: Grazie a te,
0: E vi
1: Dario.
0: saluto tutti e buon ascolto con l'ultima canzone, O Sole Mio, cantata da Enrico
1: Grazie.
0: Caruso.
1: Grazie.